visto che tutto bene, canta insieme a me le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora cominciamo, 1, 2, 3.